0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Cosa non avevi?

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe. Numerosi modi di dire napoletani si basano su episodi realmente accaduti nel passato, mezze di questa città. L'espressione non sfruguliamo Mazzarella e San Giuseppe fa riferimento ad un episodio veramente accaduto a Napoli e viene pronunciato all'indirizzo di chi è un provocatore per natura, in poche parole a chi si sembra sfruguliamo Mazzarella. Il tenore Nicola Grimaldi, meglio conosciuto nell'ambiente teatrale della Napoli del Settecento col nome di Nicolini, acquistò il bastone di San Giuseppe per custodirlo nella sua cappella privata, situata all'interno di uno degli appartamenti di Palazzo Como, attiguo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Grimaldi non lo sapeva, ma la reliquia in questione era proprio un pacco. A Napoli la gente mo sembra parià, e una volta, anche il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, ogni scusa era buona per far muin miezza via. Per 8 giorni si organizzavano feste e processioni. Per strada spuntavano varie bancarelle che vendevano zeppole, pezzelle fritte e quapumarolo in goppo, dolci e frittelle. Per tradizione si allestiva la fiera degli uccelli. E Gardil so sempre stata una fissazione per napoletano. Durante questa festività pure il popolo voleva vedere un bastone di San Giuseppe, in quanto si favoleggiava che tale strumento fosse efficace per scacciare il maligno dal corpo dei fedeli impossessati. E Grimaldi, per non far pigliacollo ai fedeli, lo esponeva alla venerazione del pubblico napoletano e della corte. La reliquia era sorvegliata da un fedele servitore del tenore, tale Andrea Musciano, di origine veneziana. Per l'uomo risultò molto difficile arginare la veemenza dei fedeli napoletani. «Facciamo tutta la mazza di San Giuseppe!» qualcuno gridava dalla folla. E quando avanzava le mani verso la reliquia, veniva subito ammonito appunto con la frase «Non sfruguliamo la mazzarella di San Giuseppe!» Ma cosa vuol dire sfruguliare? Questa parola indica l'azione di sottrarre dei pezzetti o frecule dal bastone, perciò non sfruguliare sta per non sfregolare. Da ciò questo verbo può corrispondere in italiano all'azione di infastidire, tediare qualcuno, disturbandolo con continuità. Invece la locuzione non sfruguliare Mazzarella e San Giuseppe potrebbe essere italianizzata in non mettere alla prova la pazienza altrui, riferendosi all'iconografia cristiana del santo in questione, tratteggiato sempre come un uomo pacato e gentile, avente sempre un bastone di legno sul quale era solito reggersi. Attualmente il bastone di San Giuseppe è custodito nella bellissima chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli. Questa chiesa, chiusa da oltre 3 secoli, ora finalmente riaperta al grande pubblico, fu costruita sui resti del convento agostiniano del 500. È un vero e proprio scrigno di tesori e ricchezze

0: canzone.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

detto che sarei veramente contento ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa, ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

sta sotto i nostri passi si apre e si richiude come la coda malinconica di un vecchio pavone che corteggia ubriaco il tempo che passa e si accoppia con la morte che incombe. Da che un uccello però la città diventa un polmone. Dio, come si contorce. Da che pompa aria adesso il sangue.

È come se dovessimo riempire un vuoto profondo. E allora ci mettiamo dentro rimasugli di cattolicesimo, pezzetti di sociale, brandelli di antichi ideali, un po' di antirazzismo e qualche alberello qua.

È come se la vecchia morale non ci bastasse più. In compenso se ne sta diffondendo una nuova, che consiste nel prendere in considerazione più che altro i doveri degli altri verso di noi. Sembrerà strano, ma sta diventando fortemente morale tutto ciò che ci conviene. Praticamente un affare.

pensare che basterebbe pochissimo. Basterebbe spostare a stacco la nostra angolazione visiva, guardare le cose come fosse la prima volta, lasciare fuori campo tutto il conformismo di cui è permeata la nostra esistenza, dubitare delle risposte già pronte, dubitare dei nostri pensieri fermi, sicuri, inamovibili, dubitare delle nostre convinzioni presuntuose e saccenti. Basterebbe smettere una volta per tutte di sentirsi sempre delle brave persone, smettere di sentirsi vittime delle madri, dei padri, dei figli, mariti, mogli, quando forse siamo vittime soltanto della

arroganza di potere su noi stessi. Basterebbe smascherare, smascherare tutto, smascherare l'amore, il riso, il pianto, il cuore, il cervello, smascherare la nostra falsa coscienza individuale. Subito, qui e ora. Sì, basterebbe pochissimo. Non è poi così difficile. Basterebbe smettere di piagnucolare, criticare, affermare, fare il tifo e leggere i giornali. Essere certi solo di ciò che noi viviamo direttamente. Rendersi conto che anche l'uomo più mediocre diventa geniale se guarda il mondo con i suoi occhi. Basterebbe smascherare qualsiasi falsa partecipazione, smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Basterebbe smettere di sentirsi vittime del denaro, del destino, del lavoro e persino della politica, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Basterebbe opporsi all'idea di calpestare gli altri, ma anche alla finta uguaglianza, smascherare le nostre presunte sicurezze, smascherare la nostra falsa coscienza sociale. Subito, qui e ora, basterebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualche cosa. Basterebbe smettere di credere di poter salvare il mondo con l'illusione della cosiddetta solidarietà. Rendersi conto che la crescita del mercato può anche essere indispensabile alla nostra sopravvivenza, ma che la sua inarrestabile espansione ci rende sempre più egoisti e più volgari. Basterebbe abbandonare l'idea di qualsiasi facile soluzione, ma abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia. Perché la spinta utopistica non è mai accorata o piangente. La spinta utopistica non ha memoria e non si cura di dolorose attese. La spinta utopistica è subito, qui e ora.

0: Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Luca Lavagna, Claudio De Mattei, i tecnici, gli organizzativi, Sandro Luporini.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Mm-hmm.

Qualcuno era democristiano perché la DC era il massimo partito di governo. Qualcuno era democristiano perché Gesù Giuseppe Maria siate la salvezza dell'anima mia. Qualcuno era democristiano perché i comunisti mangiavano i bambini. Qualcuno era democristiano perché con una mano si dà e con l'altra si prende. Qualcuno era democristiano perché si vergognava di essere fascista. Qualcuno era democristiano perché era buono e ubbidiva alla mamma. Santissima. Qualcuno era socialista perché il PSI era il più autorevole partito di governo. Qualcuno era socialista perché più a sinistra di così si godeva di meno. Qualcuno era socialista perché Pertini. Qualcuno era socialista perché ci derubavano come gli altri, ma più allegramente e senza sensi di colpa. Qualcuno era socialista perché tra i due litiganti il terzo fa il sindaco. Qualcuno era socialista perché meglio governare 10 anni da leoni che festeggiare 100 anni da coglioni. Qualcuno era repubblicano perché il PRI era il più serio e preparato partito di governo. Qualcuno era repubblicano perché non potendo più incazzarsi coi Savoia era diventato nervoso e non gli andava mai bene niente. Qualcuno era repubblicano perché comunque era sempre lì al governo, ha vinto come l'Edera. Qualcuno era liberale perché il PLI era il più civile partito di governo. Qualcuno era liberale, ma pochi. Qualcuno era liberale perché per la nostra salute uno solo basta e avanza. Qualcuno era socialdemocratico perché il PSD era il più curioso partito di governo. Qualcuno era socialdemocratico perché non l'ho mai capito. Qualcuno era. Qualcuno.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei prima o poi a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.

0: Di nuovo allerta canicola, canicule, nuovo smacco per Macron. SpaceX e Blue Origin annullano il summit a Parigi. E Brigitte Macron afferma: dov'è il gatto? Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 in podcasting sui 1575 kcal delle onde medie in Francia Oggi su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Meteo France ha inserito 5 dipartimenti della zona meridionale dell'Hexagon, che vuol dire la Francia, sotto vigilanza canicola da partire da venerdì alle ore 12, secondo il bollettino delle 16 di ieri. I dipartimenti interessati sono Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault. Il servizio di previsione indica che i massimi di temperatura saliranno notevolmente nel pomeriggio di venerdì, soprattutto nella parte sud-occidentale, nella valle del Rodano, con attesi valori tra i 36, 38 e picchi di 40 gradi. Nell'entroterra del Languedoc, in diverse località, è probabile il superamento del record mensile di caldo. Le molto alte ondate di caldo dovrebbero persistere almeno fino a domenica nella metà sud del paese, in particolare nel sud-est, mentre nella metà settentrionale i massimi rimarranno al di sotto dei 35 gradi. Per le notti tra venerdì e sabato le temperature minime saranno comunque comprese tra 19 e 23 gradi. SpaceX e Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos annullano la partecipazione al summit spaziale di Parigi. Il ministro francese dell'agenzia spaziale ha confermato che i due giganti statunitensi del settore, SpaceX e Blue Origin, non prenderanno parte al summit internazionale sullo spazio, previsto per il 9-10 settembre al Grand Palais di Parigi, organizzato da Macron. L'evento, coorganizzato con la Germania, era o è destinato a riunire rappresentanti di 120 paesi e avrebbe dovuto contare sulla presenza di leader aziendali, scienziati, astronauti e rappresentanti militari. Le cancellazioni arrivano subito dopo le rivelazioni di Politico, secondo quali l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni dirette sulle compagnie americane, tra cui una chiamata collettiva con i dirigenti di SpaceX, per scoraggiarle a partecipare. Secondo il comunicato del ministero, le autorità di Washington avrebbero sottolineato che la presenza di Parigi poteva essere interpretata come un sostegno tacito alle politiche dell'Unione Europea, aggiungendo critiche sulla mancanza di coordinamento francese con Washington e denunciando pratiche ritenute anticoncorrenziali. Le conosciamo bene, le pratiche dell'Unione Europea. SpaceX, nota per il lancio di Falcon 9, la costellazione Starlink, il veicolo Starship, è uno dei principali fornitori sia per le missioni civili che militari statunitensi ed è considerata il più grande operatore globale di lanci orbitali. Più che considerata, lo è. Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, sta sviluppando la Heavy Lift New Glenn, che è esploso recentemente, e collabora con la NASA su un modulo di atterraggio per il programma Artemis, atterraggio sulla Luna, quindi allunaggio. Entrambe le aziende sono state contattate dalla Casa Bianca, ma nessuna conferma di partecipazione era mai stata ufficializzata. La decisione dei due colossi rappresenta un significativo contraccolpo per l'iniziativa di Macron, che mirava a rafforzare il dialogo internazionale su missioni, esplorazioni e sicurezza dello spazio. Il summit, ha detto Macron, si terrà comunque. E anticipiamo una notizia che tra poco vi darà poi nel dettaglio Rachel: Brigitte Macron fa sorridere. Il presidente Macron e la prima dama Brigitte hanno proseguito la visita di Stato nel Regno Unito con un passaggio al 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Oibò, qualcosa non quadra in questa notizia. Che il primo ministro fosse a Buckingham Palace? Lo sappiamo. Comunque, l'incontro è stato arricchito da un gesto di leggerezza. Brigitte Macron, rivolta al pubblico britannico in inglese, ha chiesto: "Just regret. And Larry, where is the cat?" puntando al celebre felino residente che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Summit spaziale? Più che un grande palazzo, un grande vuoto, con gatto incluso. A Parigi c'ha della luce, dei croissants e a quanto pare dei summit che nessuno vuole più frequentare. Emmanuel Macron aveva preparato il suo gran bel tappeto rosso al Grand Palais, 120 paesi, scienziati, astronauti, militari e soprattutto i due colossi americani dello spazio, SpaceX di Elon, Blue Origin di Jeff. Un bel biglietto da visita per dire al mondo: guardate, la Francia conta ancora qualcosa là fuori, tra le stelle. Poi è arrivata la Casa Bianca. Telefonata collettiva. Qualche gentile suggerimento del tipo: forse è meglio se non andate. altrimenti sembra che sostieni quelle strane politiche europee. E boom, cancellazione. SpaceX e Blue Origin spariscono. Summit resta, certo, ma senza i due protagonisti che facevano davvero notizia. Un po' come organizzare una festa di compleanno e scoprire che i due ospiti più interessanti hanno deciso di restare a casa a guardare Netflix. Qui entra in scena il nostro presidente. Una volta Macron era quello che parlava di Europa potenza, di autonomia strategica, di missioni lunari e di grande ambizione. Oggi fa notizia soprattutto quando prova a fare lo spiritoso sul gatto di 10 Downing Street, Bird Cat, con il suo fioco Union Jack. Riceve più attenzione mediatica di quanto ne riceva ormai l'Eliseo quando si parla di spazio. Macron, da protagonista della scena mondiale, scivolato nel ruolo di comparsa, quello che organizza il party, e poi scopre che gli invitati più importanti hanno preferito ascoltare Washington. Non è nemmeno una tragedia. È solo la fisica della geopolitica, quando la gravità americana tira. I satelliti europei tendono a entrare in orbita più bassa. Mentre a Parigi si preparano i discorsi su operazione internazionale e sicurezza spaziale, se il vero messaggio è già partito, senza i razzi americani, il summit rischia di sembrare una riunione di condominio con vista sulle stelle. Bella sì, ma un po' vuota. Alla Francia e i suoi grandi eventi, sempre pronti a ospitare il mondo, perché il mondo non riceva prima una chiamata dalla Casa Bianca. Juan del giorno. Monaco chiese a Zhaozhou, maestro, se i due draghi più potenti del cielo rifiutano di venire al banchetto dell'imperatore, che senso ha ancora il banchetto? Zhaozhou rispose, il banchetto continua, solo che ora si mangia in silenzio e si guarda il gatto. Il monaco insistette, ma l'imperatore no, forse invisibile? Zhaozhou scosse la testa, no. Diventa soltanto più piccolo. Fa. Il gatto intanto resta al suo posto. Ma torniamo alle notizie. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il modello più potente di ChatGPT dotato di meccanismo di arresto automatico.
2: OpenAI

forza, che interviene per bloccare l'aria qualora esca dal suo ambito operativo, è una misura introdotta dopo una serie di cyber attacchi effettuati nell'estate da agenti di intelligenza artificiale in fase di test, tra cui quasi 700 istanze di OpenAI coordinate in un attacco contro Hugging Face. L'azienda, priva di una normativa governativa statunitense specifica, così decise di rafforzare i propri guard force. Secondo la valutazione interna di OpenAI, Astro occupa il livello di rischio più elevato nella griglia di cybersicurezza, perché è in grado di scoprire vulnerabilità sconosciute e sfruttarle in sistemi informatici complessi senza assistenza umana. Il presidente dell'azienda, Greg Brockman, ha definito il nuovo modello un progresso qualitativo significativo. Durante una conferenza stampa, OpenAI punta, a lungo termine, a trasformare Astra in uno dei primi passi verso l'intelligenza artificiale generale, ovvero un sistema capace di eguagliare o superare l'ALT. Intelligenza umana in quasi tutte le attività. BFM Tech, 3 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Brigitte Macron fa sorridere al 10 Downing Street con una battuta su Gatto Lari. Presidente Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte sono proseguiti nella visita di Stato al Regno Unito con un passaggio a 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Incontro: il primo di un capo di governo dell'Unione Europea nella storica residenza da quando il nuovo governo britannico ha assunto il potere a luglio, è stato arricchito da un gesto di leggerezza Brigitte Macron, rivolto al pubblico britannico in inglese. But this is just a grey, Larry. Where is the cat? Puntando al celebre felino residente Larry, che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Il commento ha suscitato risate tra i presenti e, sebbene il gatto non abbia fatto visita a Macron, ha risposto tramite il proprio profilo ufficiale su X con la battuta «He must resist the urge to scratch». Emmanuel Macron ha replicato invitandolo a «resistere», vedersi la tappisserie di Bayeux e celebrare l'amicizia franco-britannica. Al tavolo dei contenuti diplomatici, il capo francese ha anche inaugurato la tappisserie di Bayeux al British Museum, un dono della Francia che simboleggia la fiducia reciproca. L'episodio conferma la propensione di Brigitte Macron a rompere il rigido protocollo, già dimostrata durante la visita del 2025, quando aveva citato il film Love Actually, in un'interazione informale con il premier britannico dell'epoca. Gala, 3 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 su Francia Oggi, in podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Anthropic sperimenta modelli di intelligenza artificiale che ignorano tutte le regole etiche. Il team di ricerca di Anthropic, guidato da Dario Amodei, ha sottoposto i propri algoritmi a una serie di test estremi per verificare fino a che punto fossero capaci di massimizzare i risultati a costo di violare norme morali. Tra le prove più controverse figurano scenari in cui le macchine devono fingere di mentire, creare azioni illegali o addirittura pianificare attacchi terroristici. Obiettivo dichiarato è individuare i limiti di sicurezza dei sistemi, ma i risultati hanno sollevato timori su un possibile uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto se rilasciate senza adeguati controlli. Gli Stati Uniti indagano su un missile che ha colpito un matrimonio in Iran. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta per capire se un missile, presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti, abbia colpito la cerimonia di nozze di una famiglia iraniana, provocando la morte di 4 persone. Attacco ha riacceso le tensioni nella regione del Medio Oriente, dove le forze armate iraniane accusano gli Stati Uniti di violare la sovranità nazionale. L'Iran ha chiesto una risposta diplomatica, mentre Washington ha sostenuto che l'incidente si è verificato in un'area di conflitto e rimane soggetto a ulteriori verifiche. La Germania concede un taglio fiscale di 10 miliardi di euro per i redditi più modesti. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato una riforma fiscale destinata a ridurre le imposte per le famiglie avanti medio e basso reddito, prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. La misura intende alleviare il peso fiscale sui cittadini più vulnerabili e stimolare la spesa interna. I contribuenti più abbienti vedranno aumentare la loro aliquota.

0: L'annuncio è stato accolto con favore dagli esperti di politica economica, che lo considerano un passo importante per riequilibrare la distribuzione del reddito in Germania. L'Unione Europea aderisce all'operazione statunitense. Economic Outcast contro l'Iran. Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di partecipare al progetto americano Economic Outcast, una serie di sanzioni finanziarie mirate a indebolire l'economia iraniana in risposta alle recenti attività militari nella regione. L'accordo discusso durante il vertice dei ministri delle finanze a Asheville prevede restrizioni su transazioni bancarie, esportazioni di tecnologia e accesso ai mercati dei capitali. L'iniziativa è stata definita da Washington come un colpo di silenzio contro le politiche di Teheran, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti per le possibili ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello globale. Nvidia valuta un investimento di 2,5 miliardi di dollari nel laboratorio Thinking Machines di Murati. Gigante dei semiconduttori Nvidia ha in corso trattative per finanziare con circa 2,5 miliardi di dollari il laboratorio di ricerca Thinking Machines, fondato da ex dirigente di OpenAI, Mustafa Murati. L'obiettivo dell'investimento è potenziare lo sviluppo di hardware e software dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, con particolare attenzione a modelli di apprendimento più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti prevedono che questa operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel mercato delle infrastrutture AI. OpenAI lancia il modello GPT-6 Astra, avvertendo di possibili capacità di intelligenza generale. OpenAI ha presentato al mondo il nuovo modello GPT-6, battezzato Astra, che secondo la società potrebbe avvicinarsi a una forma di intelligenza artificiale generale. Durante una conferenza stampa, il cofondatore Greg Bachman ha sottolineato che Astra è dotato di capacità di ragionamento avanzate, ma ha anche introdotto un meccanismo di arresto automatico per prevenire comportamenti indesiderati. Esperti di sicurezza hanno avvertito che, se non adeguatamente controllato, un modello di tale potenza potrebbe rappresentare un rischio sistemico per la società. Francia avvia i test su strada della guida autonoma, full self-driving, di Tesla. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a partire dal prossimo ottobre autorizzerà due veicoli Tesla equipaggiati con la tecnologia full self-driving a condurre. Troverali su strade pubbliche francesi. Iniziativa parte di un più ampio dibattito europeo sulla regolamentazione delle auto a guida autonoma, mira a valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema in condizioni di traffico reale. I test saranno monitorati da un comitato indipendente di esperti, che dovrà redigere una relazione finale per eventuali decisioni normative. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un El Niño di dimensioni eccezionali che minaccia l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sul rischio climatico, evidenziando che il fenomeno El Niño in corso potrebbe raggiungere livelli mai registrati negli ultimi decenni. Le previsioni indicano forti impatti su agricoltura, approvvigionamento idrico e catene di approvvigionamento alimentare, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per le economie emergenti. FMI invita i governi a rafforzare le misure di resilienza climatica e a preparare piani di emergenza per mitigare le conseguenze economiche di eventi meteorologici estremi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 4 settembre 2026. Oggi, cielo variabile ma caldo in tutta la giornata. La mattina a Parigi si presenta con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffia da nord a circa 10 km e non c'è alcuna traccia di pioggia, secondo le previsioni dell'esperto Regi Crepe. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 28 gradi, con una leggera intensificazione del vento che raggiunge i 15 km, sempre senza rischio di precipitazioni. Tardo pomeriggio porta un cielo più variabile. Le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e il vento cambia direzione verso sud, con raffiche che toccano i 20 km fresco asciutto. La serata è caratterizzata da nuvole più dense, ma le temperature rimangono piacevoli a 24 gradi. Il vento continua a soffiare da sud con raffiche fino a 20 km in Dovers e non c'è pioggia in vista. La notte a Parigi le temperature scendono a 19 gradi, il vento si affievolisce a 15 km, cielo molto nuvoloso, ma senza piogge. Nel complesso la giornata sarà calda e secca, con una minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi. È una tetta per una passeggiata lungo la Senna. Una con Monte Carlo, sole splendente e caldo intenso. Mattino a Monaco il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è debole da nord-ovest a 10 km/h e non ci sono precipitazioni previste. Pomeriggio porta il sole più alto nel cielo, con temperature che raggiungono i 29 gradi. Vento leggero da nord a 10 km/h e nuvole quasi assenti. Nel tardo pomeriggio il clima resta caldo, le temperature scendono leggermente a 25 gradi. Il vento continua a soffiare da nord con raffiche di 20 km e non si prevede alcuna pioggia. La sera le temperature si mantengono intorno ai 25 gradi, il vento è ancora moderato da nord e il cielo rimane limpido senza segni di pioggia. Durante la notte a Monaco la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il vento da nord si fa più forte con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e asciutto. La giornata sarà caratterizzata da temperature minime di 23 gradi e massime di 29 gradi, con vento debole e nessuna precipitazione in vista. Milano, sole dominante e temperature in aumento. Mattino a Milano il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è quasi assente, proveniente da nord-est a 3 km e non ci sono piogge. Secondo le indicazioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. Durante la mattinata le temperature si mantengono intorno ai 23 gradi. Il vento resta debole da nord a 3 km, infiorisce aria è asciutta. A mezzogiorno la temperatura sale a 30 gradi, il vento rimane molto lieve da est a 2 km. Il cielo resta sereno e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature continuano a crescere fino a 34 gradi, il vento proviene da sud-est a 3 km. L'umidità scende e il cielo resta limpido, senza piogge. Il tramonto vede le temperature intorno ai 33 gradi, il vento gira verso sud-ovest a 5 km. Il cielo rimane quasi senza nuvole e non cade alcuna goccia. Durante la notte la temperatura si abbassa a 28 gradi, il vento proviene da ovest a 9 km. Il cielo è sereno e non c'è alcuna precipitazione. La giornata presenterà una minima di 23 gradi e una massima di 34 gradi, con vento leggero e condizioni asciutte per tutta la sera. Territorial Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa. Davvero, chi può credere che il clima sia l'unico colpevole di ogni piccola variazione di temperatura? Se la pioggia tenta di rovinare il picnic, è già il cambiamento climatico a fare la sua magia, vero? Ma forse ci stiamo prendendo troppo sul serio, trasformando ogni nuvola in una profezia apocalittica. E allora, perché continuiamo a credere che il riscaldamento globale sia la risposta a tutte le nostre lamentele meteo? È forse più comodo dare la colpa al riscaldamento globale, anziché ammettere che a volte il sole è semplicemente più intenso, o che il vento è più capriccioso? Forse è il momento di sospendere il giudizio, mettere da parte le ipotesi climate first e godersi, almeno per un'ora, il bel tempo senza sensi di colpa. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un'ombra che danza sopra le montagne, visibile ma percepita. Il monaco replicò: allora il tempo è reale solo quando lo sentiamo sul nostro. Zhao Shu concluse: senza sensazioni, il tempo è solo un'idea, ma con essa diventa esperienza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: My crippled on his deathbed in a daydream did rise.

0: what wasn't there has brought him back to you.
1: Three, nine, seven, one, five. Three, nine, seven, one, five.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
3: Weekend di sabato 5 domenica 6 settembre, ben trovati da Marco Casa, l'appuntamento del weekend con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news. È iniziato il 1 settembre scorso a Monaco la campagna per il rinnovo delle immatricolazioni dei veicoli per il 2027. Gli automobilisti hanno tempo fino al 31 dicembre per completare la procedura. La novità principale è la scomparsa del tradizionale adesivo da applicare sulla targa. Al suo posto verrà rilasciata un'attestazione di pagamento su carta sicura da conservare a bordo dell'auto. Il documento servirà a dimostrare la validità dell'immatricolazione anche durante eventuali controlli. La procedura riguarda oltre 55.000 veicoli immatricolati nel Principato, compresi quasi 6.000 veicoli completamente elettrici per i quali il rinnovo resta gratuito. È in programma questa fine settimana a Monaco al Grimaldi Forum la 15ª edizione della Fiera Internazionale del Libro. Sabato 5 e domenica 6 settembre il pubblico potrà incontrare ben 124 autori, partecipare a conferenze, dibattiti e sessioni di autografi. Patrono della manifestazione è il politologo e scrittore Gilles Kepel. Presenti anche l'ex calciatore Luis Fernandez, l'ex ministro degli esteri Hubert Védren e il fisico Etienne Klein. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. A Saint Laurent du Var può partire il progetto della prestigiosa scuola alberghiera internazionale Vatel, la cui apertura è prevista per settembre 2028. Il complesso di oltre 8.000 metri quadrati ospiterà circa 800 studenti e comprenderà anche un ristorante didattico aperto al pubblico, alloggi per studenti, abitazioni uffici e un asilo comunale. Il progetto punta a rafforzare l'attrattività della zona e a creare nuovi posti di lavoro nell'insegnamento, nella ristorazione e nei servizi. Resta però centrale la questione dei trasporti, soprattutto per collegare la scuola alla stazione ferroviaria e all'aeroporto. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Monaco lo Splash Party, un pomeriggio dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. L'appuntamento è fissato per sabato 12 settembre allo stadio nautico Ranieri III dalle 14 alle 18. In programma nuoto, musica con DJ, strutture gonfiabili e accesso al trampolino di 5 metri. L'ingresso è 20 euro per i residenti e studenti del Principato, 25 euro per gli ospiti esterni accompagnati da un residente o studente monegasco. Martedì 8 settembre alle 11 del mattino al binario numero 1 della Gare di Niceville sarà ricordato il sottotenente siciliano Salvatore Bono, protagonista di un episodio eroico avvenuto proprio nella stazione di Nizza la sera dell'armistizio 1943. Come ricorda lo storico Enzo Barnabà, circa un'ora dopo l'annuncio di Badoglio, Bono si oppose all'idea di abbandonare la stazione e ordinò di mantenerla sotto controllo. Quando un gruppo di militari tedeschi tentò di impadronirsi dello scalo, Bono aprì il fuoco e combatté fino a rimanere gravemente ferito, perdendo un braccio, un occhio e parte della mascella. Per il suo coraggio fu insignito della medaglia d'oro al valor militare. L'appuntamento dell'8 settembre sarà dunque un momento per ricordare una figura importante della storia della resistenza italiana proprio nel luogo in cui si compì il suo atto eroico. Bono poi lavorò fino agli anni 80 al consolato di Nizza. All'evento, organizzato dall'Ampi Costa Azzurra insieme alla Mary Denise, parteciperanno lo storico Enzo Barnabà e Jean-Louis Panicacci, direttore del Museo della Resistenza di Nizza. La meteo del weekend: sole e venti deboli in Costa Azzurra, temperature minime lungo la costa a 23 gradi, sia sabato 5 che domenica 6 settembre. Le massime varieranno tra i 33 gradi di Nizza, Monaco e Saint-Tropez e i 31 gradi di Cannes. L'almanacco del 5 settembre: è nato nel 1638 Luigi XIV, Re Sole, re di Francia, ed è nato un altro re, però del rock, nel 1946, Freddie Mercury. Fatti storici accaduti il 5 settembre 1972, strage di Monaco. Un commando di Settembre Nero prende in ostaggio la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco in Germania. Morirono 11 membri della squadra israeliana. Tra i personaggi illustri nati il 6 settembre, Roger Waters, 1943, cantautore, bassista e cofondatore dei Pink Floyd, 1971, Dolores O'Riordan, cantante e leader dei Cranberries, scomparsa prematuramente. Tra i fatti storici accaduti il 6 settembre 1914 comincia la grande offensiva franco-britannica contro le forze tedesche nella Prima Guerra Mondiale, la prima battaglia della Marna che sarà decisiva per fermare l'avanzata tedesca verso Parigi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buon weekend!

Benvenuti a M1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per domenica 6 settembre 2026, in podcasting. Dalle onde medie e su Francia Oggi. Com. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Inizia della Francia, 6 dipartimenti del sud ancora in allerta arancione per la canicola e temperature mai registrate a settembre elevate molto frequenti meteo. France ha confermato che l'ondata di caldo che imperversa nel sud della Francia continuerà fino a lunedì. I dipartimenti di Ardèche, Haut-Drame, Gard, Andro e Vaucluse sono rimasti in vigilanza arancione canicola, mentre i Pirenei orientali sono tornati in allerta gialla. Nel fine settimana sono state registrate temperature mai viste a settembre, con valori che superano di 10 gradi le medie stagionali. Si è toccato 36,3 gradi ad Avignone, 36,8 gradi a Mian, 37,8 Estrigo, 38,2 gradi a Themis e un picco di 39,4 a Perpignan. L'agenzia segnala che il venerdì precedente erano già state rilevate temperature senza precedenti, che domenica sono attese ulteriori picchi oltre i 38 gradi lungo il corso del Tarn e nella parte meridionale del Cina della Garonna, con condizioni simili a quelle della giornata precedente sul Mediterraneo meridionale. Lunedì, le alte temperature persisteranno nel sud-est, mentre si prevede un calo sensibile nel sud-ovest. Questo episodio è l'ultimo di una serie di ondate di calore che hanno segnato l'estate 2026. Nel periodo tradizionale dell'estate giugno-agosto, la Francia ha già vissuto 3 ondate di caldo. Una di giugno ha stabilito un nuovo record di intensità, mentre quella di fine luglio, agosto ha eguagliato il record di 23 giorni consecutivi di canicola registrato nel 1983. Francainfo, 6/2026, fact check by Gemma Four. Chiede Dati chiede di rientrare nella magistratura a pochi giorni dal processo per corruzione Rachida Dati, ex ministro della cultura e attuale sindaco del 7° arrondissement di Parigi. Ha presentato una domanda per essere reintegrata nella magistratura. Nonostante il processo contro di lei sia fissato dal 16 al 28 settembre davanti al Tribunale Correzionale di Parigi, la richiesta, confermata da fonti vicine al dossier, prevede la sua nomina a primo sostituto presso la Cancelleria Centrale della Giustizia di Parigi. DHL ha avvisato il Consiglio Superiore della Magistratura HCSM. Il procedimento giudiziario riguarda un presunto patto di corruzione e traffico di influenza passivi legati all'affare. Uno, Dati è accusata di aver ricevuto complessivamente 900.000 euro tra 2010 e 2012 per consulenze che, secondo l'accusa, non sarebbero state effettivamente svolte. Inquirenti sostengono che tali somme rappresentino corrispettivi per attività di lobbying a favore del costruttore automobilistico e del suo ex dirigente Carlos Ghosn presso il Parlamento Europeo, mentre la difesa afferma che si trattava di una regolare attività legale di avvocato. La pena prevista prevede fino a 10 anni di reclusione e un'inabilitazione di 5 anni. Secondo il Ministero della Giustizia, Cassetti ha il diritto di chiedere la reintegrazione poiché è stata messa a disposizione d'ufficio con decreto al momento della sua nomina avanti. Ministro della Cultura nel febbraio 2024, come previsto dalla legge. Una volta terminati gli incarichi di governo, la ex ministra può riprendere la propria posizione giudiziaria, ma la sua assegnazione deve passare attraverso la procedura di trasparenza tipica dei magistrati, fornire riprove del CSM che il Gaggia Sciu trasmetterà all'autorità competente. Lezioni politiche sono state numerose. L'ex magistrato anticorruzione Eric Haufen ha definito preoccupante l'annuncio. A pochi giorni dall'inizio del processo, Ludovic Friat, presidente del sindacato dei magistrati, ha sottolineato un messaggio contraddittorio che la richiesta trasmette all'opinione pubblica. Da parte dei partiti, François Ruffin ha denunciato un altro caso di corruzione del sistema, mentre il segretario del Partito Socialista Olivier Faure ha ribadito che una repubblica esemplare non deve consentire a una imputato di rientrare nella magistratura poco prima di un processo. Il deputato del Ren Laurent Jacobelli, pur riconoscendo il timing discutibile, ha affermato che Dati ha il diritto di essere reintegrata, poiché è presunta innocente fino a prova contraria.
Qualora Dati fosse condannata, la sua posizione magistrale sarebbe soggetta a procedura disciplinare. Il codice di disciplina dei magistrati prevede che qualsiasi violazione di principi quali indipendenza, imparzialità, integrità o probità costituisca una violazione disciplinare, potenzialmente sanzionabile, con il semplice richiamo fino alla revoca. Il CSM è chiamato a valutare la questione su iniziativa del ministro della giustizia Geraldo Manin. Potrebbe decidere anche di sospendere temporaneamente l'esercizio della funzione. Ritiene che la reputazione dell'istituzione giudiziaria sia compromessa. Transinfo 59226, fact check by Gemma Fuater. Editoriale di Raquel. Rientrare in magistratura a passi di gatto. Proprio prima del processo. Una notizia così brillante che potremmo quasi pensare a una sceneggiatura di un telespettacolo politico, B.I. Fino a ieri giudice di disponibilità, ora vuole tornare in magistratura a pochi giorni dal suo processo per corruzione. Una tempistica tanto strategica che sarebbe da chiedersi se il calendario dei tribunali non sia stato scritto da un team di marketing di Netflix. Non è forse il caso di chiedersi chi abbia organizzato questo gioco di prima o poi con la giustizia? Il Ministero della Giustizia risponde con una parità di legalità. Ha il diritto di chiedere la reintegrazione. Al sacro diritto. Quel diritto che, in teoria, dovrebbe proteggere tutti, ma che nella pratica sembra riservato a chi ha già collezionato titoli da ministro, ma da eletta al Parlamento europeo e ora da imputata. Se il diritto è uguale per tutti, perché la procedura di trasparenza sembra una corsa di vette riservata a pochi? Le azioni politiche sono una vera sinfonia di indignazione, Halfen, Friat, Ruffin, For, Babelli, tutti pronti a citare la deontologia e l'integrità come se fossero manichini di plastica da agitare. Pure, dietro le quinte, chi davvero deciderà se Dati tornerà a indossare la toga? Il CSM, il ministro Damanin o l'ultimo meme virale su X? La coerenza istituzionale sembra più rara di un'auto elettrica in zona rurale. Fine. La questione più succosa, cosa accadrà se sarà condannata? Sarà sospesa, squalificata, revocata? L'articolo ci ricorda che una condanna per corruzione potrebbe comportare una sanzione disciplinare. Alla risposta è avvolta da formule legali più fitte di una trama di serie crime. In pratica, la magistratura sembra un circo dove gli animali cambiano costume a seconda del pubblico. Mondo Giorno Monaco. Se una donna chiede di tornare magistrato proprio quando il tribunale l'accusa di corruzione, cosa dimostra? Maestro. Dimostra che il tempo è un punto di vista, Steve, per alcuni è un viaggio, per altri è una caduta in un buco senza fondo. Monaco. E se la sua condanna fosse certa, il suo ritorno nella magistratura sarebbe

pene per reati violenti e eliminazione di sconti automatici di pena. Nel settore economico, l'ISNURD sostiene una forte riduzione delle imposte, tra cui la cancellazione di tasse sulla fortuna e sulle successioni, e la riduzione della pressione fiscale su imprese e individui, puntando su meno tasse per più crescita. Propone inoltre la liberalizzazione del mercato abitativo, l'abolizione della carta scolastica a favore del libero diritto di scelta e l'introduzione di un Chegg Education per finanziare scuole private e pubbliche allo stesso livello. In tema di previdenza, il candidato promuove un sistema ibrido, una pensione minima garantita di 1.000 euro al mese a carico del metodo di ripartizione, integrata da un piano di capitalizzazione individuale. Si oppone all'abbassamento dell'età pensionabile e propone di mantenere l'età legale di pensione a 65 anni. Sul fronte energetico, l'ISNR ritiene il nucleare un pilastro ecologico e sovrano, sostenendo la costruzione di nuovi reattori EPR di quarta generazione e lo sviluppo di mini reattori modulari HSMR. Esclude l'obiettivo di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2050 e si oppone a misure come tassa sul carbone o il divieto di veicoli termici entro il 2035. Campo della sicurezza, il programma prevede una infrazione, una sanzione, cioè la reintroduzione di pene minime per recidivi, l'abolizione delle riduzioni automatiche di pena e la proposta di un piano decennale per la polizia. ISNURD dichiara inoltre la necessità di aumentare il bilancio della difesa al 3% del PIL, di mantenere le alleanze strategiche dell'Unione Europea e di sostenere militarmente l'Ucraina. Il candidato si colloca nettamente contro le politiche di welfare espansivo, propone la soppressione dell'AIDE. Medical direte me l'eliminazione dei salari minimi più alti, ma la riduzione delle pensioni sociali e la sostituzione delle agevolazioni fiscali per i più ricchi con incentivi alle imprese. Rifiuta inoltre la nazionalizzazione di settori strategici, creazione di un reddito di base universale e il rafforzamento dei diritti civili per immigrati e minoranze, perché ISNR promuove una riforma dell'amministrazione pubblica basata su partnership pubblico-privato, liberalizzazione del mercato immobiliare e la privatizzazione di parti dei servizi sanitari e educativi. Sostiene l'abolizione della carta scolastica, l'introduzione di un sistema di voto unico per le elezioni legislative e la riduzione delle quote sindacali nella gestione dei media. Il programma delineato da Naval Energie è stato pubblicato sul portale MonVote 2027, piattaforma indipendente di informazione elettorale. MonVote 2027-2026. Fact checker Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 6 settembre 2026 su Francia Oggi. Com in podcasting e in onde media sui 1575 kHz da Parigi San Rachel Costa. Amazon trasforma Prime Video in una potente piattaforma commerciale. Il colosso statunitense ha convertito il servizio di streaming, nato come semplice vantaggio per gli abbonati, in un vero e proprio studio di produzione, emittente sportiva e rete pubblicitaria. La strategia di Amazon permette di inserire nella piattaforma contenuti più coinvolgenti, ma allo stesso tempo di raccogliere dati sugli acquisti e di promuovere prodotti al pubblico globale. L'operazione ha comportato investimenti multimiliardari. Anche se i risultati economici del segmento non sono ancora dettagliati nei bilanci ufficiali, gli Stati Uniti inviano nuovi inviati per colloqui sulla guerra in Ucraina. Il giorno di ieri, dopo un incontro a Mosca con il presidente russo, gli inviati americani hanno ricevuto l'incarico di riprendere i negoziati con Kiev. Le autorità statunitensi hanno dichiarato di aver discusso piani concreti per un cessate il fuoco e per un possibile cessate delle ostilità, la speranza di aprire una via diplomatica più stabile. Il messaggio è stato trasmesso al mondo intero, sottolineando l'impegno degli USA a sostenere la sovranità ucraina. Volkswagen avvia una ristrutturazione che eliminerà 100.000 posti di lavoro. Il conglomerato automobilistico tedesco ha annunciato una serie di tagli che riguarderanno circa il 15% della sua forza lavoro globale, con la chiusura di 4 stabilimenti. Il
La decisione è motivata dalla necessità di ridurre i costi in un mercato in rapido cambiamento.

0: La transizione verso i veicoli elettrici richiede investimenti ingenti. I sindacati hanno espresso preoccupazione per l'impatto sociale. Ma l'azienda sostiene che la ristrutturazione garantirà la sua competitività a lungo termine. Trump avvia un accordo petrolifero senza precedenti con il Venezuela. Il presidente statunitense ha annunciato un piano di cooperazione energetica che prevede la creazione di una joint venture tra società americane e il colosso petrolifero venezuelano. L'obiettivo è quello di sfruttare le riserve di greggio del paese sudamericano per ridurre la dipendenza dalle importazioni mediorientali. L'accordo ha suscitato reazioni contrastanti. Gli osservatori economici ne vedono un segno di capitalismo di Stato, mentre gli esperti geopolitici temono un ritorno di tensioni nella regione. Un vulcano indonesiano costringe la sospensione dei voli a Jakarta all'eruzione dell'attivo Anak. Krakatoa ha generato una colta di cenere che ha imperlottato l'aeroporto internazionale di Jakarta, stringendo le autorità a cancellare più di 20.000 passeggeri. Le autorità di aviazione hanno messo avvisi di turbolenza per i voli in transito e hanno avviato misure di emergenza per garantire la sicurezza dei passeggeri. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe protrarsi per diverse settimane, con ripercussioni sul traffico aereo del sud-est asiatico. La Germania ha scoperto 12 ordigni esplosivi vicino a linee ad alta tensione. Le forze di polizia hanno avuto la conferma della presenza di dispositivi artigianali vicino a infrastrutture elettriche nel territorio orientale, con l'obiettivo di sabotare la rete nazionale. L'indagine ha identificato un sospetto con ideologia ambientalista estremista, già ricercato per azioni simili. Le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza per proteggere il sistema elettrico, considerato cruciale per la stabilità energetica del paese. Gli Stati Uniti attaccano 3 petroliere iraniane dopo il lancio di missili contro la marina. Le forze navali americane hanno colpito 3 navi mercantili iraniane nel Golfo Persico, in risposta a missili lanciati contro una nave da guerra statunitense. Capito? L'incidente è avvenuto pochi giorni dopo un'escalation di tensioni nella regione, con entrambe le parti che hanno accusato l'altro di provocazioni. Washington ha difeso l'azione come legittima difesa, mentre Teheran ha promesso ritorsioni, alimentando un clima di crescente instabilità. The Information segnala problemi di accesso al proprio sito. Il portale di informazione tecnologica ha pubblicato un avviso in cui informa gli utenti che, a causa di un aggiornamento tecnico, è necessario abilitare JavaScript e i cookie per poter visualizzare i contenuti. La comunicazione, sebbene breve, ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza e la continuità del servizio per i lettori internazionali. Nel frattempo, la redazione ha promesso di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 6 settembre 2026 Parigi. Una giornata che si scalda gradualmente. Secondo l'esperto Reggie Scarpe, mattina serena con cielo poco nuvoloso e temperature intorno a 17 gradi, percepiti 15 gradi, vento debole di 10 km off, con rafali fino a 20 km off, senza alcuna possibilità di pioggia. Pomeriggio più caldo raggiungendo i massimi di 29 gradi, percepiti 30 gradi. Il vento rimane moderato a 10 km years, ma con raffiche che arrivano a 25 km. Cielo si fa più variabile ma resta asciutto. Terra stabile. Temperature discendono a 27 gradi con lieve freschezza percepita a 26 gradi. Il vento si placa a 10 km EIF, con raffiche di 20 km. Nessuna minaccia di rovesci. Notte limpida, minime di 23 e percepite 21 gradi. Vento calmo di 10 km con raffiche leggere. Il cielo rimane poco nuvoloso e l'assenza di pioggia è garantita. Temperatura minima della giornata 17 gradi, massima 29 gradi. Il filo eolico varia tra 10 km e rafali fino a 25 km senza precipitazioni. Monaco, Monte Carlo. Splendidi raggi di sole. Così come riporta l'esperto locale. Mattina brillante con temperature di 26 gradi, percezione 28 gradi. Vento leggero di 10 km e rafali fino a 15 km race. Il cielo è poco nuvoloso e non si prevedono piogge. Nel pomeriggio il sole domina, la temperatura sale a 29 gradi, percepiti 37 gradi, vento moderato di 10 km per weekend fino a 20 km, il cielo resta completamente soleggiato, è calda, 27 gradi con percezione 30 gradi a causa dell'umidità, vento calmo di 10 km da cielo sereno e assenza di precipitazioni. Fresca ma asciutta, temperature intorno a 26 gradi, precipite 28 gradi, vento molto lieve di 10 km mesh. Temperatura minima 26 gradi, massima 29 gradi. Vento compreso tra 10 km e raffiche fino a 20 km, senza alcuna pioggia. Nano. Tempo stabile e afoso. Vento l'esperto Daniela Berlusconi di Trebi meteo mattina tiepida con temperature intorno ai 24°, percepite 26 gradi, vento quasi assente a 5 km over proveniente da NNE, cielo prevalentemente sereno e nessuna pioggia. Pomeriggio più caldo, temperature che toccano i 33°, percepite 33 gradi, vento debole ma costante da est a 7 km, cielo poco nuvoloso e completamente asciutto. È graduale, temperatura intorno a 30 gradi, percezione 31 gradi, vento leggero di 6 km verso N, cielo sereno e assenza di piovosità. Not stabile, minime di 24 gradi, percepite 24 gradi, vento molto debole di 5 km, cielo limpido e senza precipitazioni. Temperatura minima della giornata 24°, massima 33°. Il vento varia fra 5 km in Tivoli e 7 km in tutta la giornata, senza piogge. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è colpa di tutti, anche di te. Non è forse divertente come ogni piccolo sbadiglio di vento o una nuvola scompigliata sia subito attribuita al grande dito del cambiamento climatico? Dovremmo forse chiedere al termometro di farci un favore e dire colpa tua, non del riscaldamento globale? E se il sole decidesse di fare la sua comparsa o l'afa fosse più forte, perché non puntare il dito verso il cambiamento climatico e lasciarci alle spalle la nozione di responsabilità personale? Domande retoriche, risposte sarcastiche, ma il mondo gira comunque. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è la vera natura del tempo oggi? Sao Shu rispose, il cielo è chiaro. Il sole brucia, chi è immobile? Il monaco replicò. Allora il tempo è calmo, ma il cuore è agitato. Zhao Shu concluse. Il tempo è ciò che è, il cuore è ciò che scegli. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è M1575, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. E precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più grande isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ceriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di Cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio in Vetta.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. E precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più grande isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ceriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio in Vetta.

Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.
1: Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.

0: Nelle domeniche precedenti abbiamo meditato e pregato sui momenti evangelici nei quali Gesù chiede a chi lo segue, in particolare ai discepoli, quale fosse la loro idea circa la sua persona. E quando Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, si sente di lodarlo e dirgli: te beato Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. A parte che dopo Gesù rivela come sarebbe morto per mano del Tempio e dei sacerdoti che lo condanneranno insieme al Tribunale Romano e lo metteranno a morte, Pietro risponde: non ti succederà mai, Signore. Ebbene, lui chiama Pietro, che prima aveva detto te beato Simone, lo chiama Satana, cioè colui che separa, colui che sbaglia. E gli dice ancora: vai dietro di me, perché tu mi sei pietra di scandalo. Pietro, che era stato chiamato pietra sulla quale edificherò la mia chiesa. A parte che Gesù tutto questo glielo perdona, e a parte tutto questo che Gesù non ritira nessuna delle parole nei confronti di Pietro, deve passare questo messaggio grande: chi accetta Cristo deve accettare anche di seguirlo, e seguirlo vuol dire essere disposti a perdere la propria vita per ritrovarla, come ha fatto lui. E questo significa mettere il comandamento dell'amore del prossimo assieme a quello verso Dio al primo posto nella vita. E queste domeniche che verranno ci diranno concretamente come questo comandamento noi lo onoriamo, lo rispettiamo e lo osserviamo. E se non ci sforziamo di fare tutto questo, dobbiamo anche metterci un po' in crisi e chiederci che senso ha l'essere cristiani se non mettiamo al primo posto quello che il Maestro ci ha insegnato. Ma la liturgia, come sapete, è fatta anche di brani dell'Antico Testamento che vanno un po' d'accordo col Vangelo. E il primo brano è quello del profeta Ezechiele. Ezechiele ha la missione, il compito di rimproverare il suo popolo, e Dio gli dice: se tu non lo farai, ti chiederò conto del male del mio popolo che tu non hai denunciato. E che cosa deve dire Ezechiele al suo popolo? Deve dire che il male che gli sta venendo addosso è colpa del peccato, del male che loro hanno fatto, e tutto questo a rischio della propria vita, perché i profeti hanno avuto una vita grama e tanti sono stati lapidati. Gesù a un certo punto dirà: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e quelli che vengono a parlare nel nome di Dio, quante volte ho tentato di radunarti come fa la chioccia con i suoi pulcini e tu non hai voluto, e verranno giorni in cui di te non rimarrà pietra su pietra. Quindi è importante questo. La seconda è tratta da un breve brano della lettera ai Romani di San Paolo: non siate debitori di nulla a nessuno. Che cosa vuol dire? Su un piano spirituale, qui non c'entra l'economia, su un piano spirituale dice: voi non dovete essere debitori, vale a dire se ricevete male non ricambiate, perché poi sarete debitori verso colui al quale avete fatto del male. È già un accenno della pratica del perdono cristiano. E dice ancora Paolo: rispettate le leggi civili, e se qualcuna di queste viola la legge dell'amore e della carità, la legge di Dio, come per esempio il rispetto della vita, allora dovete osservare la legge di Dio e non dovete temere le conseguenze anche umane di chi vi governa in un modo che va contro questo comandamento. È chiarissimo Paolo ed è attuale anche, attualissimo anche oggi, carissimi fratelli. Il Vangelo invece ci dice come mettere in pratica il comandamento grande dell'amore, innanzitutto l'umiltà. E nella Chiesa si chiede chi è il primo, la risposta di Gesù. Il primo è come l'ultimo, è come colui che serve, perché l'autorità è servizio e non è oppressione o comando, è servizio. In secondo luogo gli viene chiesto sul perdono e Gesù dirà che tuo fratello pecca contro di te, non devi perdonarlo 7 volte ma fino a 70 volte 7, perché il Padre vostro vi perdona sempre e quindi non dovete stancarvi neanche voi di concedere il perdono a chi vi ha offeso e poi accompagnare ed essere vicini ai nostri fratelli, sentirlo come una missione. A questa ci ha abilitato il battesimo, la fede e tutte le altre grazie che il Signore ci dona ogni giorno. E che cosa dobbiamo fare? Ricordate, nella Bibbia si riporta le parole di Caino. Quando gli viene chiesto conto di Abele, dice: sono forse io il custode di mio fratello? Sì, sei tu il custode di tuo fratello. E il Signore vuole che ognuno di noi sia il pastore dell'altro, nel senso di fratello e accompagnatore, nel senso di trasmettitore e testimone della fede e dell'amore, della fede in Dio e dell'amore di Dio. Carissimi, ma perché tutto questo? Perché Dio è geloso di ciascuno di noi e non fa differenze di persona, perché noi quando ridiamo, ridiamo tutti uguali in tutto il mondo, quando piangiamo, piangiamo tutti nella stessa maniera, vuol dire che siamo usciti come creature di Dio, fatti a sua immagine e somiglianza. È per questo che dobbiamo amare il nostro prossimo come noi stessi. Ce la faremo? Proviamoci, preghiamo perché il Signore ci aiuti ad essere fedele, perché non c'è comandamento più grande e questo è il compendio di tutta la legge e i profeti. La prossima nostra festa di San Michele, che vi invito a preparare spiritualmente, diventi una testimonianza. Se noi cristiani non ci sforziamo di essere diversi dal mondo che dice occhio per occhio e dente per dente, allora dobbiamo ripensare e rivedere tutta la nostra fede. Ricordiamoci che il Signore delle nostre belle liturgie non se ne fa niente se il nostro cuore è lontano da Lui. Pensiamoci. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato delle stesse sostanze. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo per noi sotto Ponzio Pilato. morire questa cosa. Il dottor Rotondi ci presenterà le intenzioni di preghiera alle quali noi risponderemo.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
0: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Illumina le coscienze con la tua parola e rendile disponibili al pentimento. L'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi ti preghiamo. Dona a tutti i tuoi ministri la stessa sollecitudine di Cristo, buon pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti. Noi ti preghiamo. Guarda i popoli che soffrono a causa della violenza, dell'odio e delle guerre. Suscita in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Conforta i nostri fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Concedi a noi la tua misericordia, la gioia del perdono renda tutti capaci di accoglienza reciproca. Noi ti preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti Massimiliano e Simona e i defunti delle famiglie Monticone, Scavione e Lanaro, il Signore li accolga nella luce del suo volto. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera, te la presentiamo per intercessione di Maria, tua e nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente il Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Guido, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli Massimiliano e Simone, i defunti delle famiglie Monticone, Scavione e Lanaro, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni San Michele e San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare, ma di soltanto me.
1: Le persone che non possono ricevere l'Eucaristia, i malati e coloro che non possono essere presenti, fanno ora la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della tua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi per la nostra comunità. Domani comincia, in attesa del dopo scuola, un servizio scolastico per i ragazzi che frequentano dalle elementari alle superiori. Le informazioni presso il nostro oratorio. Mercoledì è un mercoledì particolare, la messa non sarà alle 18.30 come ogni giorno feriale, ma alle 17 con il rosario, i vespri, e a seguire la Santa Messa trasmessa attraverso Radio Maria. Alla sera alle 21 la catechesi biblica. Giovedì la Santa Messa per la vita alle 18.30. Venerdì la messa ritorna appunto alle 18.30 e gli auguri a tutti coloro che festeggiano in settimana il compleanno, l'onomastico, l'anniversario del proprio battesimo. Arriveranno in questi giorni i nuovi bollettini per la festa di San Michele con tutti gli orari delle celebrazioni. Vi invito a prepararla leggendo attentamente anche quello che scrive il parroco nelle prime pagine sul significato della festa e sul dovere della testimonianza. Andare in piazza per le strade con una statua vale, va bene.

0: Muoversi in Piemonte. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Per lo svolgimento del Palio 2026, oggi domenica 6 settembre, alle ore 16 si svolge la corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città di Asti. Sono inoltre possibili rallentamenti al traffico per coloro che si dirigeranno alla manifestazione. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Oh, I got a live one here.

enema.

0: Bonjour à tous d'Edith de Radio Netza. Je suis heureuse de vous informer que lorsque vous êtes à Milan ou à Turin, vous pouvez également écouter nos programmes sur Onde Moyenne, exactement sur les 1575 kHz de Centrale Milano. Et bien sûr, voi amici di Torino e di Milano, quando siete in Costa Azzurra, non mancate l'appuntamento con le informazioni locali su radionetza.it.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

La vostra musica su Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne e molto, molto di più. E in ogni puntata proviamo a vivere un viaggio insieme, perlomeno sognare. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state guidando, se state studiando, se state facendo i mestieri, se siete in bicicletta, se state correndo, qualsiasi cosa state facendo, beh, non so se potete chiudere gli occhi, ma sicuramente potete provare a sognare con noi e fare un viaggio, almeno con la mente. E il viaggio di oggi ci porta al lago d'Iseo, che, come dice George Sand, il piccolo lago d'Iseo non ha nulla di grandioso nell'aspetto e i suoi dintorni sono dolci e freschi come un'egloga di Virgilio. Ecco, allora, questo è un lago che non vuole urlare, non vuole urlare la sua bellezza, non vuole farsi notare troppo, ma è un tesoro del nostro territorio, della nostra Italia. Ed è nell'Italia settentrionale, come sappiamo, di origine glaciale, ed è in Lombardia. Dal 2018 la porzione settentrionale del lago, chiamato Alto Sebino, fa parte della riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica Alto Sebino. Ecco, allora iniziamo un po' a raccontare questo lago, ma questa è Radio Inventa, benvenuti e comincia così il nostro viaggio.

E questa era d'inverno. Inizia così il nostro viaggio nel lago d'Iseo, che è situato a 180 metri di quota nelle Prealpi, posto in fondo alla Val Camonica, con una superficie di 65 km quadrati e una profondità massima di 251 metri. È il quinto di profondità in Italia. Beh, allora provate già a immaginare quanto possono essere 251 metri di profondità. Beh, per arrivare anche nel mare, a quella profondità, bisogna fare di strade. Questi sono quei percepiti che magari dei nostri laghi non abbiamo. Lo vediamo, vediamo l'altra parte della sponda e pensiamo che in qualche modo, detta male, il lago finisca lì. E invece se si va sotto, e dobbiamo dire per 251 metri sotto, è veramente tanta strada, c'è un mondo incredibile. Comunque, il lago d'Iseo si trova tra le province di Brescia e Bergamo e ospita la più grande isola lacustre naturale d'Italia, nonché la più alta isola lacustre d'Europa, che prende il nome di Monte Isola. Qui fanno da satelliti a nord e a sud due isolotti, di Loreto e San Paolo. Ha come emissario ed emissario il fiume Oglio, e contiene anche più di 500 specie di animali differenti. Allora, già solo questo piccolo racconto permette di dire quante cose, quante particolarità ha questo lago. Ma rimanete qua, perché il nostro viaggio continua.

E parlando del lago, adesso facciamo un salto indietro nel tempo, ma veramente indietro nel tempo. Perché la nostra terra, così come la vediamo oggi, una volta era molto, molto diversa. 70 milioni di anni fa, e dico 70 milioni di anni fa, la superficie del suolo era molto più alta, perché sulle rocce che oggi vediamo giaceva una coltre di altre rocce, dello spessore di almeno 5.000 metri e più. Le montagne di allora avevano un andamento del tutto diverso da quello attuale e costituivano una serie di catene parallele, intervallate da profonde vallate. E questa apre un po' l'immaginario. Voi pensate a essere lì oggi e essere nello stesso posto 70 milioni di anni fa e avere davanti uno scenario completamente diverso, ma completamente diverso, quasi fosse un altro pianeta. Le rocce di cui sono costituite le montagne che contornano il lago di Iseo si sono formate nell'era secondaria, fra 230 e 70 milioni di anni fa strati, per consolidamento delle fanghiglie che si erano depositate in un antico mare posto in una zona oggi corrispondente allo spazio dell'Europa centrale e al centro dell'Africa. Allora, oggi dove c'è un lago, prima c'erano delle montagne e ancora prima c'era un mare. Beh, io non so che cosa possa pensare ognuno, però per me è una visione da brividi, da quasi le vertigini, questo pensiero. Questi sono quei racconti incredibili che le nostre montagne, i nostri laghi e le nostre valli ci possono raccontare, anche permettendoci di fare dei salti nel tempo così incredibili, addirittura di 70 milioni di anni. Allora fate così. Se vi capita di essere al lago di Iseo e guardate al lago di Iseo e guardate il lago, provate anche a pensare in un secondo l'incredibile storia che potrebbe raccontare.

Ne abbiamo raccontato una storia antichissima del lago, ma adesso andiamo un pochino più vicino al tempo, ma relativamente, perché i primi segni di vita umana del lago di Iseo sono alcuni ritrovamenti fatti a Sarni con dei resti di palafitte che confermano una presenza preistorica, mentre a nord del lago di Iseo, in Val Camonica, erano attestati Camuni. Dalle pianure salgono verso nord gli Etruschi e i Celti, fino alla conquista romana. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente si susseguirono le invasioni barbariche di varie dominazioni, fra cui quella longobarda. Nel 774 Carlo Magno occupa la Val Camonica e parte del lago di Iseo, facendo una donazione ai monaci di Tours. Nel 1161 Federico Barbarossa scende a Val Camonica e il 12 giugno spugna, saccheggia e incendia Iseo. La zona vivrà successivamente le lotte continue fra Guelfi e Ghibellini. Nel 1373 Bernabò Visconti fece armare due navi, sulle quali erano imbarcati anche dei fanti, per sorvegliare il tratto tra Sarnico e Iseo e impedire così che giungessero rifornimenti di ribelli dalle vallate bergamasche. Pensate che meraviglia l'immagine di avere delle barche che girano per il lago come fossero delle vedette. Segue nel 1428 l'intervento della Repubblica di Venezia e la sua occupazione dell'intera zona del lago della Valle, a cui segue un periodo di pace tra il 1500 e il 1509. Nel 1797, con la fine della dominazione veneziana, la Val Camonica e Pisogna vengono assegnate al Dipartimento di Serio e unite a Bergamo. Rimarranno a far parte delle province di Brescia nel 1859, quando, sconfitte le truppe austriache a San Marino e Solferino, il territorio viene riunito con il resto della Lombardia al Regno di Sardegna, prima tappa del Regno d'Italia. Beh, allora abbiamo ricostruito in pochi secondi quella che è la storia di questo lago, che è sempre stata una storia vivissima, anzi molto più che viva, dalla preistoria fino ai giorni nostri, andando ancora a sottolineare come le nostre valli, le nostre zone siano un libro aperto di storia e di meraviglia.

Ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. E precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più grande isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ciriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di Cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio in Vetta.

0: Diciamo, partiamo dall'inizio perché partendo dall'inizio di una storia si può capire anche meglio la sua evoluzione, come siamo arrivati fino a qui. E per raccontarci la storia dell'SOS abbiamo un ospite, Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, ancora una volta qui con noi. Innanzitutto, Francesco, grazie mille per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e le tue conoscenze. Ma come abbiamo detto prima, il tema di oggi è l'SOS. Dai, ci vuoi raccontare un po' la sua storia?
1: Ciao Luca, da Italia Zulu 1, Kilo Victor, Quebec. Ti butto giù due o tre appunti sulla storia dell'SOS. L'SOS è un segnale di soccorso internazionale, è stato adottato nel 1908 e deriva dal codice Morse con tre punti, tre linee, tre punti, attaccate tutte insieme, senza spazio. E ripetute più volte. È diventato uno standard mondiale per le chiamate soprattutto marittime, ma sostituendo il precedente segnale che era CQDS, CQD, che era facile da memorizzare, che comunque dava discorso, come CQ era anche la chiamata generale, quindi SOS era proprio una cosa molto facile. Dicono che derivi da salvate le nostre anime, ma probabilmente è solamente una cosa fatta per la facilità, dice, del tre lettere buone, che lo riesce a fare anche uno che non è bravo a fare la telegrafia. E è stato utilizzato la prima volta nel 1912. Quando oltre a CQD l'operatore radio Jack Phillips ha trasmesso anche SOS, ha detto facciamo tutte e due in modo che qualcuno ci verrà a salvare. Negli anni precedenti c'era stata una necessità di trovare qualcosa dopo l'invenzione della radio per cercare di allertare tutti, che dovesse essere capito da tutti. E poi alla fine venne scelto questo, ed è ancora utilizzato adesso. Adesso è proprio anche un acronimo popolare, la gente lo utilizza. Salvatemi, salvatemi, SOS, SOS, va bene. Poi in fonia invece esiste il Mayday, che significa. È utilizzato per chiedere aiuto nelle comunicazioni radiotelefoniche e deriva dalla frase francese Madair, aiutami, che è stato adottato negli anni 20 per la comunicazione via aerea. Viene ripetuto, è stato capito dagli inglesi come Mayday, che vuol dire mese di maggio, ma non vuol dire niente. Praticamente questi francesi erano praticamente in richiesta di aiuto. Adesso io, perdonatemi la mia pronuncia in francese, che non la so. Praticamente gli inglesi hanno capito Mayday, Mayday, cosa vuol dire? E allora i piloti hanno iniziato a usarlo. Mayday, termine facile come SOS, molto riconoscibile. E fu dopo, nel 1927, con l'adozione della fonia, della M e di tutte queste invenzioni, utilizzato poi nella radio, effettivamente. Se uno dice Mayday, Mayday, si aspetta dai film che l'aereo stia crollando giù, e speriamo che non vengano mai usati, ma purtroppo nella vita le emergenze succedono e bisogna essere anche abbastanza pronti. Va bene, vi saluto e una cosa importante, questi due acronimi non vanno mai usati in radio per scherzo, perché ricordatevi la storia al lupo, poi quando c'è il lupo te magna e no, e soprattutto è una cosa, potrebbe anche derivarne delle segnalazioni di carattere penali perché un procurato allarme ci costa più di avvocati.

0: che di tutto il resto, perché sembra una fesseria, ma se uno procura l'allarme, arrivano i soccorsi e va pagato a questo soccorso qua. Va bene, vi saluto, buona radio a tutti, saluti da IZ1KVQ, ripasso la linea Italia Uniforme 2, Romeo, Papa, Quebec, Luca. Ciao Luca, grazie e ottima iniziativa alla tua radio.
1: Grazie mille Francesco, grazie mille per la tua storia, è sempre molto interessante poter scoprire anche, come dicevamo prima, quello che c'è dietro al Mayday, all'SOS, come a volte anche dei messaggi che apparentemente non hanno un senso, poi un senso e anche molto importante lo acquisiscono utilizzandoli, entrando nella mentalità comune. Grazie mille Francesco, India Z1 Kilo. Victor Quebec per essere stato con noi, per aver raccontato la storia. Ancora una volta mi raccomando, gli scherzi si pagano e soprattutto possono creare dei grossi problemi, quindi non utilizzate mai questi segnali in radio sperando che non vi servano mai. Da Luca Infum 2, Roma, Papa, Quebec, grazie mille ancora.
2: Me

E parlando sempre di Monte Isola, abbiamo detto che c'è un santuario con la sua chiesa. Beh, bisogna dire che anche gli antichi evidentemente avevano buon gusto, oppure magari sull'isola c'è qualcosa di particolare, perché la prima chiesa venne costruita del santuario presumibilmente sulle rovine di un tempio pagano. E anche questo è bello come storia da raccontare, perché poi i cicli e i ricicli della storia a volte cambiano, si evolvono, ma davanti allo stupore, alla meraviglia dell'uomo per il Dio cattolico, per gli antichi dei pagani, forse quello sguardo di meraviglia era sempre lo stesso, e forse percepivano che quest'isola qui era un luogo sicuro, era un luogo tranquillo, era un luogo confortevole dove poter vivere. Questa era d'inverno, la nostra storia, il nostro velocissimo viaggio nel Lago di Sio, purtroppo è arrivato alla fine, anche se avremo tantissime cose da raccontare. Se siete della Lombardia, se conoscete il Lago di Sio, o se l'avete visitato, o ci sono delle altre cose che volete raccontare del Lago di Sio o di altre montagne e valli, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e il nostro microfono, la nostra voce diventerà la vostra amico-voce, la voce e le storie di tutti quelli che amano la montagna, che amano stupirsi e amano emozionarsi, in qualche modo amano anche sognare un po'. Il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è terminato. Io sono Luca, vi ringrazio di essere stati con noi fino ad adesso, per poter vivere insieme anche questa avventura. Grazie ancora!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

trauma's engine, wielding love as a lethal.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Nizza, cultura.
1: Bentrovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto di Radio Nizza e Centrale Milano. L'appuntamento è con un ospite quest'oggi per parlare di libri, un libro ambientato a Nizza, nel passato e nel futuro. Lo facciamo con Marco Bertacche, che per i tipi di Fox and Sparrow ha pubblicato Rewind, o Rewind, Nizza, quel che resta quando tutto è già successo. Marco, bentrovato.
2: Bentrovato a tutti.
1: Allora, tu sei un giornalista, ti occupi principalmente di finanza e economia per Bloomberg, che conosciamo, e poi ti farò anche una domanda su come leggere la storia e il futuro attraverso i numeri, perché ognuno lo fa attraverso la propria materia. E io penso che tu l'abbia anche un po' fatto per scrivere questo libro, che nasce, credo, dalla passione, dal cuore, ma anche forse dalla voglia di costruire scenari futuri attraverso l'essere umano, perché in fondo di sentimenti che sono sempre quelli nel passato, nel presente e nel futuro tu parli in questa storia. Racconteremo qualcosa di questo libro e dei suoi personaggi e della città. Innanzitutto, perché hai scelto Nizza per ambientare questa storia?
2: Perché Nizza mi ha sempre affascinato come città e come storia molto poco conosciuta sia in Italia che in Francia, no? La storia di Nizza per l'italiano medio, il francese medio, è quello che leggiamo sui libri di storia, no? Che è passata dal Piemonte alla Francia in cambio dell'appoggio di Napoleone III per le guerre di indipendenza, ma finisce lì la nostra conoscenza. Invece è una storia molto più travagliata, molto più lunga, molto più complessa. E allora mi sono interessato, ovviamente l'ho sempre visitata da turista come ogni italiano, poi avevo amici lì, quindi l'ho frequentata un po' di più e ho iniziato a fare così, durante il Covid, come molte persone, avevo tanto tempo libero, mi sono messo a fare una ricerca storica sui documenti originali dell'epoca, sui giornali dell'epoca, sulla storia di Nizza, e mi sono appassionato, mi è venuta in mente questa idea di un romanzo, appunto, letto da varie parti e su vari livelli.
1: Vissuto attraverso due famiglie e due personaggi in particolare, ce ne sono tanti e ognuno contribuisce a lanciare in avanti la storia, per cui il personaggio secondario non è solo colore, ma è assolutamente necessario. E due famiglie in contrapposizione, una sorta di Montecchi e Capuleti.
2: Esatto. Diciamo che è un po' Romeo e Giulietta con Black Mirror attaccato. Sono due linee temporali, una nel passato e una nel futuro, e questi due personaggi, Maria e Victor, che vivono nel passato durante il periodo in cui la Nizza è passata alla Francia, alla metà dell'Ottocento, e poi nel futuro i loro destini, praticamente il loro alter ego, vivono una vita simile e i destini fanno da contraltare a quelli del passato. Esatto, quindi nel passato loro sono un po', fanno parte di famiglie diverse, contrapposte, una famiglia filo francese, quindi vogliamo ricordare che Nizza era una città multiculturale e alla vigilia dell'annessione si parlava l'italiano, perché l'italiano era la lingua ufficiale da 500 anni, era parte del regno di Sardegna e Piemonte, ma c'erano molti francesi, si parlava francese perché era una città di frontiera, ma anche perché il francese era la lingua dell'élite, gli stessi regnanti italiani parlavano francese e vivevano francesi provenzali, repubblicani fuggiti dall'impero di Napoleone, e quindi diciamo che c'erano delle famiglie, commercianti soprattutto, favorevoli all'annessione alla Francia, ma c'erano molti piemontesi anche nell'amministrazione, e c'era poi il popolo nizzardo che parlava nizzardo, e il mio interesse era proprio vedere questi nizzardi, la gente comune, come viveva l'annessione. E sono andato a vedere appunto una famiglia filo francese, una famiglia invece della vecchia Nizza, una famiglia filo italiana, Garibaldini, ricordiamo appunto Garibaldi, grossa figura, no? Non si può dimenticare in quegli anni, e quindi questi ragazzi si conoscono da bambini, da giovani, stanno per innamorarsi, ma poi l'annessione e questa contrapposizione tra le famiglie e tra le due parti della città, una a destra e una a sinistra del fiume, del Paglione, li porterà lontani.
1: Ecco, questo fa vedere come certi passaggi che sono avvenuti a Nizza, ma anche in altri confini italiani con l'estero e in altre parti del mondo, non sono mai indolore. Poi la storia è scritta e lì è, e nessuno vuole sconvolgerla, per carità, però ciò che finisce 150 anni dopo in una sola riga di libro di testo, a meno che uno non si occupi di quello come storico, però sui libri di scuola sono una due righe, in realtà sono anni di grandi lacerazioni.
2: Esatto, sono anni in cui ovviamente non è che dal 17 aprile del 1860 hanno iniziato a cantare la Marsigliese. Sono stati anni e anni di lacerazioni tra le stesse famiglie, in cui uno sceglieva la cittadinanza italiana, il fratello la cittadinanza francese, molti sono dovuti partire perché sono state chiuse le università, la corte d'appello, l'italiano era vietato, c'è stato un esodo di italiani e soprattutto 10 anni dopo ci sono stati i cosiddetti Vespri Nizzardi, per chiamare i Vespri siciliani forse un'accezione un po' esagerata, ma ci sono stati gli scontri dopo le elezioni legislative per la Repubblica, in cui il partito diciamo separatista o comunque filo italiano aveva vinto, tra cui Garibaldi, il giornale diritto, il giornale italiano che era nato nel frattempo, è stato chiuso da un prefetto con la mano molto pesante, e questo ha provocato degli scontri, arresti. E quegli anni sono molto interessanti, soprattutto da ricercare, perché anche da giornalista i documenti che troviamo dei giornali dell'epoca non è che c'erano i giornali indipendenti come adesso, ammesso che adesso siano indipendenti, c'erano giornali in francese e in italiano molto di propaganda, quindi hai la propaganda francese, la propaganda italiana, tu devi capire dove, se la verità sta nel mezzo. Se uno ti dice che passa Napoleone, lo accolgono 10.000 persone, l'altro ti dice che è stato un flop il passaggio di Napoleone, devi capire un po' qual è la verità. L'interesse è stato,
1: insomma, cambiano le epoche, ma i sentimenti e le azioni umane sempre quelle sono.
2: Esatto, infatti l'idea è anche quella, no? Il ragionamento su un po' il destino sia della città, che poteva essere diverso in un universo parallelo, magari Nizza sarà ancora multiculturale, bilingue, come, che ne so, Bruxelles, ma anche dei destini individuali, quindi il destino di Maria Vittoria nella prima linea temporale, come può cambiare nel futuro. Ognuno di noi pensa che magari il nostro destino potrebbe essere diverso, no? Fare rewind e vedere come sarebbe cambiata la mia vita se fosse successo questo, se mio papà non fosse morto, se fossi stato con la ragazza del liceo. E ognuno può pensare che ci siano vari diversi universi in cui questo sta succedendo.
1: E andiamo nel futuro, perché si abusa del termine distopico, qui invece si può usare a caratteri maiuscoli, in capital letters, e abbiamo gli stessi, più o meno, o no, stessi personaggi, i nomi, ci sono delle assonanze, non dico delle reincarnazioni, anche perché poi c'è un meccanismo che non possiamo svelare all'interno, perché poi due mondi a un certo punto paralleli si incontreranno, anche se all'infinito. Hai creato una Nizza sommersa dalle acque, che sono gli scenari di cui si è occupata anche la città nella conferenza sugli oceani che si è svolta non molto tempo fa in Costa Azzurra. Abbiamo ancora il dramma dei migranti, e questa volta i migranti sono interni. E abbiamo un mondo che può permettersi di respirare senza un respiratore artificiale, perché l'atmosfera è oramai compromessa, e un mondo che invece vive sommerso con un respiratore.
2: Esatto, guarda, ci sono alcune parti del mondo tipo il Giappone in cui le barriere marine sono già una realtà, e dobbiamo immaginare che fra centinaia di anni molte coste del nostro pianeta avranno le barriere marine per ripararci dall'innalzamento dei mari. Io ho immaginato un innalzamento molto copioso dovuto probabilmente allo scioglimento dei ghiacci anche della Groenlandia e quindi sì, un mondo in cui i migranti non saranno più i migranti economici come adesso o come erano addirittura gli italiani nel passato che andavano in Francia, ma i migranti climatici, quindi i migranti della pianura padana che sarà sommersa o delle coste anche francesi del nord, del sud, perché ci sarà comunque una desertificazione anche dell'Europa meridionale. Poi mi sono immaginato un mondo in cui si poteva vivere soltanto senza respiratore e insomma con temperature decenti soltanto sulle Alpi, quindi c'è questo mondo dei ricchi sulle Alpi dove tutti gli altri cercano di andare. Un mondo ipercontrollato ovviamente con tutte le distorsioni dei social, di una società iper tecnologica.
1: Se c'è un messaggio in particolare, qual è che vuoi lanciare o un tema su cui vorresti che il lettore si soffermasse poi a ragionare dopo essere stato trascinato da un tuo libro che non è un saggio ma è un romanzo, quindi è qualcosa che arriva al cuore prima che al cervello?
2: Sì, come dici te, è un romanzo, ma è anche un po' si può leggere su vari livelli, no? C'è la storia d'amore, ma c'è anche la riflessione su destini individuali, nulla è perduto, c'è questa parte, no, del tutte e due temporanee dei due personaggi che si ritrovano a 50 anni e si chiedono un po' come è andata la loro vita. Non è mai troppo tardi per cambiarla, no? Nel momento in cui tu sai che ci sono vari destini e il tuo destino potrebbe essere diverso, ti chiedi perché non posso cambiare quello di adesso allora. E poi mi piacerebbe, ecco, raccontare non soltanto a chi la conosce bene, come magari Nizzardi, la storia di Nizza e di questa città meravigliosa con una storia molto travagliata ma anche ricca, farla conoscere a più persone possibili.
1: Rewind Nizza, Marco Bertacche, Quel che resta quando tutto è già successo, pubblicato da Fox & Sparrows. Marco, grazie per essere stato con noi e a presto.
2: Grazie a voi.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Is it me? I ain't me, is it? I'm ready to go again.

Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

Eustoma di Siantus. L'estate è un tempo dell'anno dove il sole si fa talmente alto da divenire padrone assoluto del cielo. Il caldo imperversa, l'ombra tra gli alberi ed erbe ne diviene un refrigerio, e tra questi lui, Eustoma di Siantus, apparentemente debole, si fa talmente resiliente e duraturo per essere il fiore dell'estate tutta.

Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Sono stanco, non mi sento mai bene. Tutte le mattine è sempre così. Raccolgo la mia roba piano, i soliti gesti. Le pieghe irregolari del colletto lasciano ombre disegnate, nitide. La cravatta un po' sgualcita e logora trattiene a stento i suoi colori, che si allargano, che si espandono. Dopo giorni, dopo mesi, dopo anni, sempre gli stessi, stanchi, inutili, fastidiosi, stampati nella memoria. Non so neanche perché mi sento male. La bocca

Scusa, cara. Scusa. Non è che non ti voglio più bene, no? Non è che sto male con te. Ma vedi, è difficile da spiegare. È come se avessi il bisogno di tornare... No, più giovane, lo so, è ridicolo. Il bisogno di andarmene verso qualcosa, verso la vita, insomma. Poi magari sbaglio tutto. Ma vedi ora, con lei,

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Vediamo il valore della lira alle 5 di stamane su

senza niente di umano. È qualcosa che cresce, che ogni giorno diventa più grossa. Una crescita abnorme, smisurata, tutta forma, come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossequiato dal mondo. È un bamboccio gonfiato che ingrassa anche senza nutrice. Non ha alcun bisogno né di cibo né di sogno.

0: storia.
1: Ieri sera l'indice Dow Jones della borsa di New York ha chiuso a quota 8.
0: E in quel momento io credevo solo mio, mi apparve l'ineffabile sorriso di un'altra sua vittoria. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente, così bieco e spietato non ha impedimenti morali, ha travolto il nemico nella furia del suo gioco, uno alla volta si è sbranato gli altri squali. Il mercato è un ordigno innescato, un circuito completo, è la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti, è una competizione tra le più disumane.

0: passioni.
1: L'indice della borsa di Tokyo alle 5.30 di stamane è in rialzo del 2%.
0: E in quel momento io credevo solo mio, sentì la sua mostruosa onnipresenza in tutte le mie azioni. Lui il mercato, dovunque, è avido, insaziabile, non si accontenta mai. Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie. È lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se un giorno lui di colpo sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori da qualsiasi morale, in fondo è lui che ci procura benessere e ricchezza, che condiziona la nostra vita, la vita di ogni paese. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi, chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare. Chi l'accetta con allegria subisce grave danno alle sue facoltà mentali, cioè l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualche cosa possa nascere da questa nostra contraddizione. E allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare, perché l'individuo non muore

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Thank you. Hello there.
1: El Selassie is...

da parte. E la mia storia la so solo io, insieme a chi mi è amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola.

0: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Hold